0: D'ogni parte qui mi inciampo, che ho da dire, che ho da fare.
1: Caro amico, non c'è scampo, se la vedi da cascare.
0: D'ogni parte mi confronto.
1: Caro amico, non c'è scampo,
0: che ho da dire, che ho da fare.
1: Se la vedi da cascare, da cascare, da cascare.

più flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza.